0: no di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
3: Lunch break.
4: Lunch break.
3: Lunch break.

0: Liga FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Lava Fita.
2: Me Lava Fita.
3: Heda.
2: Maja maholega kuttu meneti foriga da lavata kaiko.
3: Music change.
1: Hama ekani nu di heka megahertz. Dil hi FM.
4: Are abhi to party shuru hui
2: hai. Angar dhoge regadu aggad fanaraga studio in vagutum.